0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Guarda, la piccola è bassa.
2: Chi era Pablo in camera?
3: Beh, ci interessa.

0: Allora tu lo sapevi se ne andava lì?
1: Un saggio.
0: Lo sapevi che ci voleva la disfoglia?
2: Thank you.

0: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
1: Oh, Marco arriva qua papà. Marco
2: arriva. Ma non è mattina, ma noi scendiamo, portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
3: Dai, non ti avvicinare molto.
2: Eh? Bici, qua è troppo bella.
3: Non camminare vicino a te.